0: Quando Patrice Patrice di Sicilia dopo te ulai Martini im Said Katan
1: Adilos
0: Marlene Gamanilo
1: Merci
0: Ulai di Fort Benes per io
1: Oh, merci, no Scusa, ti sei iniziare
0: Allora, da quando è che mondi il mondo
1: Guarda, merci Cosa ti sei iniziare Trina
0: ma mi piace che la mia
1: e mi rotto tutti i miei ti ho messo il suo e ti ho messo il suo e ti ho messo il suo e ti ho messo il suo

0: la mia e amati se si cacca. Se è l'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Non vai a sua chiesa. Non vai a mio lato.
0: Non vai a me.
1: Vai a l'antico a
0: faccia lì. Non come mi.